jërëjëf soxna Aram Fall, jërëjëf mbokk yi, dañu daal di tàmbali ci lettre tàggi bu ñu ci noppé rek tàbbi ci communiqué yi. Bismillahi rahmani rahim, ñu tàmbali ci lettre ba tàggi bi Sëñ Abdou, Sëñ Modou Ablaye Mbacké, xalpab Sëñ Bass Khoudia, Sëñ Moustapha Mbacké Darou Salaam Kadior, Sëñ Khadim Mbacké Darou Salaam Kadior, Sëñ Ablaye Mbacké Touba Khata, Sëñ Khalid Ba nekk ca Mbaal ba, Sëñ Malick Bassel chef de village bu Ndiob Bassel, Sëñ Samba Fall nekk ca Mbaal ba, ca Mbaal Fall, Sëñ Samba Fall ca Mbaal Fall, Baye Alpha Diop di maam nekk ca Khata, ak Baye Ousmane Diop maam la nekk ca Khata, Sëñ Ada Fall Nijaay la moo fi lettre tàggi bi, moom Sëñ Ada Fall di Nijaay ci Fatou, ñoom ñëpp ñoo booloon nag di tàggi seenub di tàggi daal seenub Nijaay xarita gu la dëkkandoo, ñu di ko wax Baye Abdou Khadir Fall. Baye Abdou Khadir Fall nag wàññeeku na dimanche daal ni ki dem ca Touba Hopital Cheikhul Khadim, rob nañ ko démb ca Touba Bakhaya. Loaju nekk ci wàllu ñaan gi nee nañu talaata daal ne ki ëllëg lañ koy ñaanal yàlla ca njukki pekkees. Baye Abdou Khadir Fall amoon na juróom benn fukkat ak juróom ba muy wàññeeku. Sëñ Moutakha Basirou Mbacké Khalif Général Kulu Mourid Touba, Sëñ Abo Mbacké Baraka xalifab Sëñ Fallou Mbacké radiallahu anhu, Sëñ Basirou Mbacké moom Sëñ Fallou ca Touba Medina, Sëñ Abdou Fatah Mbacké moom Sëñ Fallou borom Touba Ndigal yor kaddu njaboot Sëñ Fallou Mbacké radiallahu anhu, Sëñ Moutada Mbacké moom Sëñ Fallou ca Touba, mboolem njabootu Sëñ Fallou Mbacké radiallahu anhu, Sëñ Djili Ndiaye xalifab Sëñ Ma Bandji Ndiaye, Sëñ Cheikh Mor Gamou Ndiaye ak waa Medina Ndiaye, Sëñ Cheikh Ndiaye ak waa Përi Ndiaye, Sëñ Touba Ndiaye ca Daru Marnaan Cheikh Awa Balla, Sëñ Daru Ndiaye ak waa Daru Marnaan Cheikh Awa Balla, Sëñ Talla Bousso Gaye ca Jëmooy Gaye, ñoom ñëpp ñoo tàggee Sëñ Cheikh Oumy Ndiaye. Sëñ Cheikh Oumy Ndiaye daal Daare Kamil Touba, Sëñ Cheikh Oumy Ndiaye Daare Kamil Touba wàcc na liggéey daal dimanche ni ki dem ca Touba, waaye nag altine tey ji lañ koy denc 11h ci suba ca Bakhaye Touba. Tey jii di altine lañ koy defal lépp ca Touba yoonu Daaru Fadianoo ak mbaarum Sëñ Fallou, juróom-ñett fukkat ak ñaar amoon na ko ba muy wàññeeku. Ñu di ko jaale nag la xalifa de Mourid Sëñ Moutakha Basirou Mbacké, di ko jaale Sëñ Abo Baraka xalifa Sëñ Fallou Mbacké, di ko jaale Sëñ Basirou Mbacké moom Sëñ Fallou Touba Medina, di ko jaale Sëñ Abdou Fatah Mbacké moom Sëñ Fallou bu Touba Ndigal yor kaddu njaboot Sëñ Fallou Mbacké, Sëñ Dame Diakhaté xalifab Sëñ Abdou Rahmane Diakhaté mboolem njaboot Sëñ Abdou Rahmane Diakhaté, Sëñ Moutakha Diakhaté xalifab Sëñ Modou Asta Diakhaté mboolem njaboot Sëñ Modou Asta Diakhaté, Sëñ Abdou Rahmane Diakhaté moom Sëñ Omar Diakhaté, Sëñ Abdou Rahmane Diakhaté moom Sëñ Cheikh Anta, Sëñ Abdou Lakhat Diakhaté moom Sëñ Amsatou Latsi la, Sëñ Abdou Latif Diakhé, Sëñ Abdou Latif Diakhaté ca Mbour, Sëñ Amsatou Diakhaté xalifab Sëñ Mbacké Diakhaté mboolem nag njabootu Sëñ Mbacké Diakhaté, soxna Sodo Lay Diakhaté rak la ca Daru Salaam Bokki Barga, Ndey Fatty Diakhaté rak la nekk ca Touba Soura, soxna Bintelo rak la ca Touba Soura, soxna Mame Fatty Lo rak la nekk ca Touba, ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee yaay soxna Diakhaté. Yaay soxna Diakhaté daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Ndiarém, yaay soxna Diakhaté nag rob nañ ko démb ca Ndiarém, waaye nag laaju ci wàllu ñaan gi altine tey ji lañ koy ñaanal yàlla ca Ndiarém juróom-ñaar fukkat ak ñaar amoon na ko. Sëñ Moutakha Basirou Mbacké xalif général Kulu Mourid Touba, Sëñ Omar Touré xalifab Alhaji Mor Fatty Touré, Sëñ As Touré xalifab Sëñ Cheikh Touré, Sëriñ Cikki wàññeeku soxna Oumy Mbacké ca Madina Touré, Ndey Sari ca Touba, Alhaji Ali Sari Nijaay la nekk ca Ndulo, Sorou Niang Nijaay la ca Touba, Sëriñ Niang Nijaay la nekk ca Touba, Baye Omar Ndong Baye la nekk ca Ndakaru, Cheikh Niang di mag nekk ci Espagne, Fatou Ndong mag la ca Ndakaru ak Kalla Niang di mag ca Touba, Abdou Ndong mag la nekk ca Touba, Omar Sari mag la nekk ca Touba, Aliou Ndong di rak nekk ci Amérique, Ndey Gueye soxna la dëkk ca Touba, ñoom ñëpp ñoo boolu tàgge Mor Ndong. Mor Ndong daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Khayra. Mor Ndong nag altine tey ji lañ koy rob incha allah ca Touba Daru Salaam, Touba Daru Salaam lañ koy robe tey ji moom Mor Ndong. Laaju nag ci wàllu ñaan gi nee nañu altine tey ji lañ koy defal lépp ca Touba Khayra 2 jàkkee Sëñ Basirou Mbacké juróom fukkat ak ñett amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Basirou Diop Sëriñ Cikki wàññeeku nekk ca Pétain, Gora Fall ca Njukki, Baye Dame Fall Baye la nekk ca Njukki, Baye Modou Fall Baye la ca Njukki, soxna Khady Fall Ndey la nekk ca Ndiakhay, soxna Ndey Fall Ndey la nekk ca Daru Bëgël ak Baye Gora Fall di mag nekk ca Njukki, Mame Bousso Loum di mag nekk ca Touba, Assane Farak la nekk ca Njukki, Cheikh Farak la nekk ca Njukki, Sëñ Ada Fall Nijaay la moo fi ni lettre tàgg bi di tàggee ab Diarbaatam
bay abdou khadir fall kon nak serigne ada fall ni jay ci fatou mo fi lettre tag bi di tagge ab jarbatam bay abdou khadir fall bay abdou khadir fall nak wagne ko ni dimanche niki dem ci touba abdoul cheikhul khadim ni rob ko dem ci touba bax ya ñaan gi nak mom eleug lay don talata inshallah ci njukki pekes amono djomene fukata djom bami wagne ko serigne jili mbake khalba serigne modou bousso jeng serigne ci wagne ko serigne amdi njawa gay ak wa djemoy gay serigne cheikh ami gay ci ngay sa yoro ak serigne aydara gay nak ci ngay sa yoro ci ibrahima fati bint ndjay rak la ci fatou serigne mustapha malamin ndjay rak la ci fatou serigne alhaji fati mbake dem rak la nek ci touba serigne alhaji ndjay fati bint rak la ci fatou serigne mustapha ndjay dom la nek ci touba serigne hassan ndjay di dom nek ci touba serigne dam ndjay dom la nek ci sonatel ak sen rak ño tagge sen wajur wu gor xatte wala dekkando serigne cheikh oumi ndjay dare kamil touba serigne cheikh oumi ndjay dare kamil touba wacc na liggey dal dimanche niki dem ci touba ñu fassiyene ko rob tay ji nak inshallah lañ koy denc 11h ci suba ci baqay touba tay dal di altiné lañ koy defal lepp ci touba yoonu daru fa jano ak mbarum seigne fallu amon na 82 ans joom net fukat ak ñaar amon nako seigne muntaha basirou mbake khalif general kulu mourid touba seigne sidi mbake khalif seigne ablat mbake radialanu mbolem nak njabortu seigne ablat mbake seigne cheikh ahmadou mbake khalif seigne soyebu mbolem nak njabortu seigne soyebu mbake radialanu seigne mutala mbake mom seigne soyebu soxna muminatu mbake mom seigne saliou mbake radialanu soxna mam fatike be mom soxna walo mbake saliou soxna may mbake di dom ci touba sonatel seigne mam mbake jaxate di dom ci fatou soxna sodo jaxate dom la mam yassine jaxate dom la mbolem njabotou ba cheikh gey ñoy tag nak yaay soxna jaxate yaay soxna jaxate dal wagne ko nak dimanche niki dem ci ndiarem ni rob ko dem ci ndiarem yaay soxna jaxate nak ak ñaanam tay lay doon altine inshallah ci ndiarem djom ñaf fukata ñaar amon nako bu wagne ko mor djop goro la ci keur massamba tidiane sidi goro nek ci kil bay arada bay allah fall ni jaar nek ci njop botol ak bay isa fall ni jaar nek ci njop botol bay talla fall ni jaar nek ci njop botol ak papa fall massar ni jaar nek ci njop botol bay modou sil ni jaar nek ci kil ak bay modou fall di mag nek ci njamel fall basirou farak la ci njamel fall seigne ada fall ni jaay la mo fiñ lesu tagge bi di tagge nak ab jarbatam bay abdou khadir fall bay abdou khadir fall wagne ko ne dimanche niki dem ci touba hopital cheikhul khadim bay abdou khadir fall nak rob nañ ko ci touba bakhya waye ñaan gi mom ëlëk lay doon talata inshallah ci njukki pekes jomen fukata juroom amon nako seigne abdou fata mbake falilu yor kaddu seigne fallu mbake borom touba ndigal ak seigne khabane mbake mom seigne fallu mbake ci touba seigne muntaha jaxate ak wa daré kamil touba seigne cheikh abdou mbake ci darou salam seigne cheikh mbake khalifa seigne abdou khadir mbolem nak njabotu seigne abdou khadir mbake seigne alhaji fa dem jay ci touba soxna seneba dem di sonu ci fa dekk ci touba soxna mben jay di sonu nek ci touba soxna umi jay di sonu nek ci touba sonatel soxna mam awan jay di sonu ci keurñ ak soxna ami jay di dom nek ci touba keurñ soxna fati khari jay dom la ci mbeleñ soxna ami jay di dom mo fiñ lettre tag bi dekk ci touba ak rakam ñom ñep ñoo bolu tag sen papa xarit ak wala dekkando serigne cheikh umi jay dare kamil touba serigne cheikh oumi ndjay dare kamil touba wacc na liggey dimanche niki dem ci touba ni fassiyene ko rob altine tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhya tay ji lañ koy defal lepp ci touba yoonu daru fa jano ak mbarum serigne fallu 82 ans amono ko mu djom ñet fukat ak ñaar serigne bassirou diop serigne ci kiwagne ko dekk ci peteñ ak mam soxna fandel nek ci njukki soxna khadifal di mag nek ci touba marjana soxna khadifal benen di mag di rak nek ci keur massamba fat fat rak la nek ci keur massamba fatim aji fal rak la nek ci forbot ndey fal rak la ci ndjay jamoñan ak xudja fal rak la nek ci cil modou galo fal rak la ci njukki serigne ada fal ni jay la mo delu ci dal di tagge ab jarbatam bay abdou khadir fall bay abdou khadir fall nak wagne ko dimanche niki dem ci touba hopital cheikhul khadim ñu rob ko nak demb ci touba bakhya ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata ci njukki fekkes amono jomen fukat ak juroom serigne bassirou diop serigne ci wagne ko nek ci peteñ soxna paya fall di son nek ci njukki fekkes soxna maray ndoy di son nek ci njukki fekkes mbay fall dom la nek ci njukki mas fall di dom ci njukki goro fall dom la ci njukki khadim fall dom nek ci njukki kumba fall dom la ci njukki fat fall di dom nek ci njukki serigne ada fall ni jay la modelu ci di tagge ab jarbatam bay abdou khadir fall bay abdou khadir fall dal
wañeku na dimanche niki dem ci Touba hôpital Cheikhul Khadim ñop ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata inshallah ci ñukki pekes domaine fukata juroom amon nako bami wañeku Serigne Moutakha Basirou Mbacke Khalife General Koul Mouride Touba Serigne Mamour Mbacke Khalife Serigne Massamba Serigne Amadou Mbacke Khalife Serigne Abdou Bakhé Serigne Ibrahima Gueye Khalife Serigne Madjen Gueye ak Serigne Bada Gueye Asafoula Serigne Daba Gueye Serigne Daba Gueye as wala soxna la kon nak saxna Daba Gueye soxna Daba Gueye ci Touba Dar Khoudo soxna Fadja Ndeyla ci Fatou Serigne Cheikh ngen ci ci Touba Soura Cheikh Naydé ni Diakh ni Jalle ci Fatou Tierno Dia ci Gouy Mbind Cheikh Dia ci Amène Serigne Mbacke Lo ci keur Madjen Gueye ak Cheikh Magou Cissé wa keur Cheikh wa keur Ba Cheikh Cissé Serigne Galaspal dekk ci Papa awa demba lo ci ngir mi new ak ñanna jeng nek ci Touba Soura Astou Gawando soxna ci Fatou ami jeng dekk ci Kellel Moustapha Lo Khalfa Serigne Abdou Salam Lo Mohamedou Lo ci Touba Soura ñom ñep ño bolo di tagi Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye Ibn Serigne Cheikh Gueye ak soxna Fadja Serigne Omar Gueye Ibn Serigne Cheikh Gueye ak soxna Fadja wañé ko na dimanche niki demb dal ci Amérique nenañ nak new bi dal sa yexé Sénégal nek nek ku nek tok kërëm bu new bi yexé Sénégal dañ def ay communiqué inshallah jigal ko mbokk xat tek djégué ñal ak wëlëré Serigne Ibrahima Gueye xal ba Serigne Madjen Gueye soxna Daba Gueye bintu Serigne Madjen Gueye Serigne Kayré Gueye di mak ci Fatou Cheikh Kalla Gueye nek ci Italy Serigne Diaga Gueye mak ci Italy Babacar Sadekh Gueye nek ci Espagne ak wa keur Ba Cheikh Gueye Khadim Gueye nek ci France ak wa Bay Ibrahima Gueye Serigne Khadi Gueye nek ci Italy ak wa ak wa keur Bay Bara Gueye Ibrahima Khalil Lo ci Ngabu Serigne Gueye ak wa keur Ba Cheikh Anta Gueye Modou Seck ci France ak wa keur Bay Abdou Seck Bacc Gueye ci Italy ak wa keur Bay Abdou Manan Gueye Mohamed Mamadan Gueye ak wa keur Ba Cheikh Ndam Gueye Abdou Bakhi Gueye Amerique rak la ci Fatou ñom ñep ño bolo nak di tagge Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye Ibn Serigne Cheikh Gueye ak soxna Fadja wacc na liggey dal dimanche niki dem fanwéri fanwéri août ci Amérique neew bi nak sa yu ci Sénégal laati ñukoy rob daan def ay communiqué yëgal ko mbokk xarit ak jégué ñalé Serigne Ibrahima Gueye xal ba Serigne Madjen Gueye Serigne Jalle ci Touba Ndey Lo rak la nekk ci Touba Daba Gueye ci keur Madjen Gueye ak Ndak Gueye ci keur Madjen Gueye Jobbe Gueye ci keur Madjen Gueye Fat Dia Gueye ci Touba ak Njoba Gueye nek ci Ndiak Gouray Sohna Ami Gueye Ndiaga Gueye ci keur Serigne Madjen Gueye Khady Gueye ci Touba Soura Thiara Gueye nek ci Touba Lié Modou Diop Khalifa Serigne Matar Diop kan Modou Diop Khalifa Serigne Matar Diop Jumada Khalid Jaxate dekk ci Ndiago ak ñu an ak Sohna Bintou Cissé Ndélé ci Fatou yaay soxna Cissé ci keur Madjen Ndélé ci Fatou ñom ñep ñu taggé Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye Ibn Serigne Cheikh Gueye ak soxna Fadja wacc na liggéey dal dimanche fanwéri fanwéri août ci Amérique néew bi nak nenañ dal sa yexé Sénégal na kenn ku nekk tok kërëm xaar néew bi yexé Sénégal laata ñukoy rob dañu def ay communiqué yëgal ko mbokk xarit ak jégué ñaalé inshallah Serigne Ibrahima Gueye xalpa Serigne Madjen Gueye Serigne Abdou Salam Gueye ak wa keur Serigne Mor Sala Gueye Serigne Moustapha Gueye ak wa keur Serigne Moussa Gueye Daru Tenefol Serigne Abdou Razak Gueye ak wa keur Serigne Magge Mayoro Gueye Serigne Mor Gueye ak wa keur Serigne Ibrahima Gueye Serigne Moustapha Gueye ak wa keur Serigne Omar Gueye soxna Nyanna Gueye ak wa keur Serigne Barama Gueye Serigne Cheikh Toute Gueye nek ci Dakarou Serigne Mor Gueye nek ci Dakarou soxna Ndiaye Gueye di mak ci Fatou dekk ci Touba soxna Balle Gueye mak la ci Fatou soxna Ndey Gueye mak la ci Fatou Serigne Baye Diang ci Touba ñom ñep ño bolo di tagge Serigne Omar Gueye Serigne Omar Gueye Ibn Serigne Cheikh Gueye ak soxna Fadja wañeku na dal dimanche niki dem ci Amérique na kenn ku nek nak tok kërëm sa yu neew bu yexé Sénégal dañu def yeneen communiqué yëgal ko mbokk xarit ak jégué ñalé ku ñu an nak Mbaye Gueye dal mo fi ni lettre tagué bobu don ko tagué Serigne Babacar Sy Mansour Khalifa Radé Tidiane Tiwan Serigne Modou Khady Ndiaye ci Ndoukoumane Serigne Moutakha Mbacké Khalif Général Koul Mouride Touba Serigne Dame Diop ci Ndoukoumane xarit la ci Fatou Aladji Niang ci Ndoukoumane dom la Awa Niang ci Touba dom la Ndey Niang ci Touba dom la Serigne Alla Dieng Imam ci Ndoukoumane ak soxna Mam Binte Ndiaye ci Ndoukoumane Ndiaye soxna Khary Dieng ci Ndoukoumane Ndiaye ñom ñep ño bolo nak di tagué Serigne Modou Niang Serigne Modou Niang wañé ko na samedi ñaar fu ko juroom ñent fier août ci Ndoukoumane Serigne Modou Niang mi denc nañ ko dimanche demb ci Ndoukoumane Ndoukoumane Ndiaye lañ ko denc demb waye nak ñaan gi mom nenañu defal nañ ko demb dimanche ci Ndoukoumane Ndiaye amuna 82 ans juroom ñet fu ko tay ñaar amon nako Dame Diop Ndoukoumane Ndiaye nak mo fini lettre tagué bobu don ko tagué Serigne Moutakha Basirou Mbacke Khalife General Koul Mouride Touba
seigne amdi khalif fall khalif general kulu bay fall seigne lamp fall seigne ci wagn ko abdou tion ci touba belal di mak ci fatou papa bassel ci touba belal ndiago tion ci keur ma job ni yalla ci fatou bacci tion ci riso ni yalla ci fatou cheikh tion ci dekk ci mewdu khatta ni yalla ci fatou magget job nek ci khatta yuga ni yalla ci fatou alhaji fall di mak ci fatou mbay fall di mak nek ci touba belal modou fall ci touba belal di mak ci fatou ak ngone bassel ci tiol fall magla ci fatou abdou fall ci tiaren di mak ci fatou seigne bassel ci umul khura di mak ci fatou mamor transporteur le di patron ci ki fatou ñoo tagge malik fall malik fall nak ñu gën ko xam ci pelsow malik fall ñu gën ko xam ci pelsow wañe ko ne dimanche ne ki dem ci touba belal ndop ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak mom ëlëk talata lañ ko ñaanal yalla inshallah tombe ak ben fan tiéru satun bar ci touba belal fan wër ata juroom amon nako bamuy wañe ko ñi diko jale seigne moutakha basirou mbake diko jale nak seigne amdi khalif fall khalif general kulu bay fall ni ko jale ak njabot gi yep nak ndaga jaw nek ci ciusek modou jaw nek ci touba baghdad biti wat dom ci fatou mbeur jaw di dom nek ci itali ak ngagn sour nek ci nganado maget sar ci touba gede say ndjay di gor nek ci touba gede ak matar job sel ci fatou ndey kan di gor ci fatou ngalle ge di gor ci fatou tiane ñang di gor ci fatou ada fall di gor ci fatou sohna ndjay di gor ci fatou maremba gor ci fatou ak mboye sek di gor ci fatou khudja fall dom la biti jaw nam ci touba mom tam di dom ci fatou ak ñakku sour dom ci fatou mam jay sour mom tam dom ci fatou awassa di dom ci fatou bobo wad dom ci fatou ball wad jaw nek ci di dom dekk ci lumen ak chambal sar dom la nek ci belel galouki ñun ñep ñoo bolo nak di tagge sohna anta gay sar sohna anta gay sar wañe ko dimanche nek dem ci touba gede ñu rop ko demb dimanche ci touba bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata tombe ak ben fan fieru sattu mbar ci touba gede amon na 80 ans moy juroom ñet fikkat dal amon na ko bamuy wañekum seigne basirou diop seigne ci ki wañeku nek ci touba diop ak sapir mbay ci village bu khandan ak mam gor mbay di mak nek ci khandan gor mbay di mak nek ci khandan ak ci mbay fay di mak nek ci khandan fatou mbay di mak nek ci nguer ak aram sar di mak mom nek ci dar khoudos mboro iba cham mom top iba cham di mak nek ci tiaware ak gorowa goro ndjay ni yalla nek ci ndeur ak ndey mbay rek la nek ci goli ndjay ñu tagge basirou mbay basirou mbay dal wañe ko na dimanche niki dem ci khandan basirou mbay nak rob nañ ko dem ci touba ñaanuk basirou mbay ëlëk lay doon talata ben fan tiéru satou mbar ci khandan batay ci walu tagge waxtu bi ñu tollu ci 5h45 minutes manam 6h du matin dess na fukki minute ak juroom ci suñu bi studio muy 5h45 minutes baru sur rak la nek ci espagne jaga jaw nek ci ciusek alhaji talafal nek ci belel galouki samba aram jaw ci touba gede ke mam salou sar ci belel galouki beyli beydi lay nek ci touba gede ak alhaji ousmane ñang dam ñang ci keur amadou yalla ak jëm fall nek ci touba gede rak la ci patu amine taba rak la ci patu anta badian rak la ci patu ngoyo ba rak la ci patu awa ndaw sar rak la ci patu khalifa sour di gor ci fatou mustapha diop rak la ci fatou biti wad di dom ci fatou ak ngone wad dom la ñom ñep ñoo bolo di tagge sohna anta gay sar dal wañe ko nak dimanche niki dem ci touba gede ñu rop ko dem dimanche ci touba gede kon nak sohna anta gay sar mi wañe ko dem dimanche ci touba gede dem lañ ko denc nak ci touba gede way nak jàng gi mom ëlëk talat lañ ko ñaanal yalla mi ngi wara tombe ak ben fan tiéru satou mbar ci touba gede amono juroom ñett fukkat bamuy wañeku seigne ahmad diaw seigne ci wañeku nek ci ciumpu ak seigne moussa touré nek ci touba dar khoudos mbeur diaw italy alpha so mo ci italy maguette sar belel galouki ak yag diaw di gor nek ci touba gede amane jay italy abdou dieng ci touba gede ak seigne mbay ndoumbe jay quartier beug bamba seigne cheikh gay touba aslam demba diaw italy ak samba jambal diaw nek ci italy malik diaw touba aslam bacci diaw nek ci lumen mbay fall italy cheikh gay italy bara barak la nek ci touba gede ñom ñep ñoo bolo nak ci tagge sonna anta gay sar wañe ko dimanche niki dem ci touba gede ñu rop ko nak dembu dimanche ci touba gede ñaan gi mom ëlëk lay doon di talata ben fan ci yoru sat mbar ci touba gede amono juroom ñett fukkat bamuy wañekum seigne abibou mbake ci touba seigne cheikh mbake kan nek ci touba mañang bey bayla ci patu seigne cham ci touba dakar koloban cheikh mbake sar warak ak ma jongu bey di mam ci patu galar fay nek ci chamen abdou gay nek ci keur musso asta gay ndeli ci patu alhaji wad gorol ci patu abdou salam ñang dekk ci njaagne ak gagni job chef de village bu ndem
ndéri bay nek ci bustana ka papa ñang ci luga magi bay magla ci patu musa bay bal ci patu njuga bay ci ndiarem ñom ñep ñoo bolo nek ci tagge sini bay dal wañe ko no dimanche niki dem ci ndem sini bay nak rob nañ ko dem ci touba bakhya ñaan gi mom ndem neex na yalla ëlëk tarata lay doon tombe ak ben fan ciéru sattu mbar ci ndem amono ñaar fukat ak ñaar seigne mustapha fall mbawr nek ci touba palen mod job maka mbay ak mben ge goro ci fat dok ci maka mbay jili job di goro nek ci maka mbay nogay bey nek ci touba bakh ak yahya bey ni yalla nek ci touba khadi bey khadi gey nek ci maka mbay madike job ci maka mbay ak magge job ci maka mbay modou job ci maka mbay khadi job dok ci mbakoli ñom ñep ñoo bol tagi sini bey dal mo wañe ko dimanche niki dem ci ndem sini bey mi nak nenañu dimanche niki dimanche demb lañ ko denc ci touba bakhya ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata ben fan fieru sattu mbar ci ndem sini bey amono ñaar fukata ñaar rek lamon bami wañe ko seigne modou djof ci daru ndjay seigne abdou karim djop ci saxmak ak aladji gey nek ci saxmak ibrahima ndjay touba daru rahman ak astu ndjay nek ci njambu di mak ci fatou djecce sen nek ci palen salaw seigne djop nek ci mbaji ak modou djop nek ci touba sam baye djop ma nga ci mboyen badian djop nek ci keur lam ñoy tagge sonna mbenn ndjay dal wañe ko na aljuma biñu wess ci makabas sonna mbenn ndjay nak rom nañ ko ci bisba ci touba bakhya nen fukat ak djom ñent amon nako bamuy wagne ko ki wagne ko moy soxna mbenn ndjay mam balla jaxte khassaydou touba ñaari befal fofé la lettre bi joggé ñu sétal waxtu yi ndax waxtu julli dafa am solo lol 5h49 minutes 6h du matin dess na fuk minute ak ben té ñi ngi salatu nañ ci 5h43 manam 6h du matin bimu déssé fukki minute ak djom ñaar ci lañu salatu muy 5h43 minutes ñi ngi julli suba nak 5h58 manam 6h du matin bu déssé ñaar minute ci lañuy julli suba fi ci Dakar ak Likor waxtu mi ngi toll ci 5h49 minute kon ci minute yu neew rek dañu mëna julli suba fi ci Dakar ak Likor buñ ta yeggé rek dañ leen ko wax solution mbacké djouf ci Touba Heliport papa jeng ci mboy nak mam jaru djouf ci Darou Salam ndiakane dam yad ndiakane magorol ci patu iba fal ci makabas ak ablay badian nek ci makabas sonu lo djouf ci makabas ndey sen nek ci mboyen di mak ci patu ak roxu fal di gor ci patu dak ci mboyen ñoy tagge soxna mbenn ndjay dal wañe ko na aljuma biñu wessu ci makabas soxna mbenn ndjay nak rob nañ ko ci bisba ci touba bakhya waye nak ñaan gi mom aljuma bi di ñew lañ ko ñaanal yalla ci makabas ñen fukata djom ñent amana ko mam balla jaxte khassaydou touba ñaari befal fofé la lettre bi joggé aladji mam cerno mbacké mom mam cheikh balla borom touba rob ak busra ak daru minam pet di xalfa mam cheikh aw balla seigne sidi mbacké daru minam pet seigne mustapha mbacké daru musti seigne ablat mbacké baba garage soxna mam fatou ndjay dom la ci fatou soxna aji ndjay dom la ci fatou soxna aw ndjay dom la aladji ndjay dom la ci fatou baye allah sall ci touba musobe cheikh nogoy sall ci tialle modou fall ndompou chef de village bu baba garage ak mbolam nak talibé seigne cheikh aw ball radiyallahu ne tagué soxna

waye ci mbokk senegal mang leen di nuyu bu baax ay ci di jajeufal fu waye ma ne nek ci senegal di leen jajeufal bu baaxa baaxa baaxa baaxa